0: Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.
1: 청이야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.